0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve, pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Yeah.

0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla parola del Signore. Siamo nella 19ª domenica del tempo ordinario e la liturgia della Chiesa oggi ci propone di meditare la camminata di Gesù sulle acque. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, s'impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Parola del Signore. Il brano del Vangelo che abbiamo letto si apre con un gesto sorprendente. Subito dopo aver sfamato la folla, Gesù costringe i discepoli a salire sulla barca e a precederlo. E poi sale sul monte, da solo, a pregare. Prima di ogni cosa, dunque, c'è la preghiera di Gesù nel silenzio. Gesù così ci insegna che la vera forza non nasce dall'attivismo, ma dal restare soli con il Padre. Anche noi, per affrontare il mare della vita, abbiamo bisogno di questi momenti di preghiera, di momenti sul monte, in disparte, soli con il Padre nostro che è nei cieli. Intanto la barca è lontana dalla terra, sbattuta dalle onde, con il vento contrario. E questa è l'immagine della nostra vita, è l'immagine della comunità cristiana. Spesso ci sembra di remare da soli, nella notte, contro vento. Ed è proprio che sul finire della notte, quando la stanchezza e la paura sono più forti, che Gesù viene. Gesù non toglie subito la tempesta, ma cammina in mezzo ad essa. Il Signore non sempre ci risparmia le onde, ma non ci lascia mai soli dentro la tempesta, in mezzo alle onde. I discepoli, vedendolo, hanno paura e lo scambiano per un fantasma. Anche noi tante volte non riconosciamo la presenza di Dio e leggiamo la sua venuta come una minaccia, ma Gesù ci rassicura: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Quel «sono io» richiama il nome stesso di Dio, è Lui, il Signore vivente, che entra nella nostra notte. Poi c'è Pietro, come sempre generoso e fragile. Pietro dice: «Signore, se sei tu, comandami di venire». La fede è proprio questo, mettersi in cammino sulla parola di Gesù, ascoltare il suo comandamento, uscire dalla barca delle nostre sicurezze. E finché Pietro guarda Gesù, cammina sul mare. Ma appena vede che il vento è forte, cioè appena stacca lo sguardo da Gesù, stacca lo sguardo da Cristo per fissare lo sguardo sul pericolo, Pietro comincia ad affondare. E questa è l'immagine di ogni nostra crisi. Non affondiamo per la grandezza delle onde, ma affondiamo perché smettiamo di guardare Gesù. Pietro grida, Signore salvami. E questa è la preghiera più breve e più vera, la preghiera che nasce dal bisogno. E la risposta è immediata. Subito Gesù tese la mano, lo afferrò. Dunque, Dio non aspetta che diventiamo perfetti, tende la mano proprio mentre stiamo affondando. Gesù rimprovera Pietro, gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? E questo non è un castigo, ma un invito ad avere più fiducia. Quando Gesù e Pietro salgono insieme sulla barca, il vento cessa e i discepoli si prostrano. Dicono, davvero, tu sei il figlio di Dio. Dunque, la tempesta, il luogo della paura, infine è diventata il luogo di riconoscimento e di adorazione di Dio. Il messaggio per noi è semplice. Nelle notti della vita, noi fissiamo lo sguardo sul vento contrario. Ma dobbiamo fissare Cristo, dobbiamo guardare Gesù. E quando sentiamo di affondare, non dobbiamo vergognarci di gridare, Signore salvami, perché la mano di Gesù è già tesa.

0: Giovedì scorso Papa Leone ha fatto una visita ad Assisi ed ha incontrato circa 2.000 giovani da tanti paesi europei. I giovani hanno avuto l'occasione di fare delle domande al Santo Padre, tra loro anche una ragazza di Zagabria, di nome Carolina, che ha parlato della sua esperienza di vita in una parrocchia francescana, dove la fede si vive in semplicità e prossimità. Papa Leone ha lodato la sua esperienza, le sue parole, e ha notato che questa esperienza di prossimità, notando che questa esperienza di prossimità viene proprio da quella parte d'Europa che 30 anni fa ha conosciuto la guerra. Ma qui, proprio qui, i francescani per secoli hanno ispirato la pace e la convivenza pacifica tra cattolici, ortodossi e musulmani. Il Papa ha anche rilevato il pericolo dell'intreccio tra le confessioni religiose e i nazionalismi. Ha invitato i giovani a essere costruttori di pace, a sfuggire la cultura della potenza e a edificare una civiltà d'amore. Ascoltiamo la voce del Papa.
1: Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
0: E con queste parole di Papa Leone siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima, con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
2: La parola del Signore.

Or devo andare, ma tornerò qua. Te lascio sta lettera che spero forse mai ti leggerà. Un viaggio per mare, fin dove non so. Te lascio con questa mia promessa, principessa, tornerò.

saperò perché mi tornerò. Questo amor vanta i libri di storia, mi so, e ti spetimi ancora perché quel che era sei il nostro sol e non può naufragare.